0: όταν usa taxi, usuario di taxi, hobby biana nota bisa kuna no che paga, lo che kuna no che vuole ta morta do di esunta. So abbiamo da mira or kuna quaro com nata i un persona, una vuole cobrasse di nata un tips. Però ora con una mente di desfeso, mi sembra vuole ripped off, lo so che come se la paga porta $20 na cobrami $35 e sento lo che da frusta, sento lo che da danya tambi. Quello che tratta di prodotto turistico, okay? Per noi è molto importante informare e lista qui tanto qua, spero di molte discussioni, molte gente ha la chance di partecipare e avere la lista qui da ora pubblica e da bene in vigore già bene o e da bene in vigore in tutto caso ora qui si vende a ele caba e può usare, però in tutto caso spero di già bene, non so come si sta a controllare per ogni gente sta cobrando mas che tiene arriva e lista qui si muove qui non. Vou pôr um contato também, se acaso vou cobrar demais, dor de cliente, vou pôr manda informação que está dentro na departamento de turismo, ou sorry, de transporte, e não nós também recebi feedback na oficina, um dado momento para nossa indicação se tu está canando bom. Mas aqui é importante para realizar que é hecho que tem pessoa não para hobby tempo, assim, o que não quer. Cioè, non significa che è accettabile, non significa tampoco che è tollerabile, e nel momento in cui si va a constatare che è violazione di tutto il mondo, il lugar non si attua, e si sanziona con la nostra disposizione per corrigere questo qui, e mi spero che tu rende, ya non comincia a autocorrigere, non mi sta a basare per la lista che tiene attualmente.
1: Per mio seguro, per mio servizio, non sta recomendato Bouhard Assurancia. Il telefono 528-8888, Bouhard rappresenta tutte le compagnie di seguro qui in Aruba. Votato da

bonita, no? És Eita Island Chill. Chiquitita, den versión di reggae. Eta algo otro, no? Des ha creato mi tabin con un otro di nanga trove con mai opi bonita tambe, però mi tabai che sa che come encanta, sa che tambe ta un island reggae, des sa che ta Spanish eyes. Escuche, mai opi bonita. Blue Spanish eyes.

Bonita, no? Wow, e canti che ta hobby bonita. Ma ripara come in Augusta e canti che nandi reghe, i verdate, nanta cambia nanno? Hobby bonita. Gli anni danchi, no? Nabo con maita.

0: Gjerason binti di me, Evangelia e Tatuma Fodisan, Juan Capitolo 17, e Tatuma Tatuma Versiculo 17, per una breve reflexione, e Tatuma, santificanan pa medio di verdad, bo palabra ta verdad. E palabra pa dia di aveta simplemente palabra romana. Ti vengono sta chiede con nostra chiede santifica pa medio di obra di carità, pa medio di un vita significa, a meglio di una luce contrappica. Non sa chiede, con uno slocchio da santificare, a meglio di cumplimento di Dio su mandamento, a meglio di pratica di nostra fede, a meglio di partecipazione del salvazione liturgico, orazione, eccetera. Sin duda, tu sei in gran valore per la tua. E su sta vista, con lo che ti santificano, sta su palabra. Palabra di verità. Per sei romana, la gnospi Dios pa benedicina cada un di nos con su palabra, per alimentarnos con su palabra, purificarnos pa meris di su palabra. Palabra de Dios, cuta viva de nos, por cambiarnos vida, un vida típica de vida di bienaventurado, un vida di santidad. E sei te camina pa alcanza santidad. Palabra de Dios, e palabra e verbo, cuta persona di Jesús mes. Feliz día, hermana.
1: Votate en sintonía de BFM, e guía espiritual de Aruba.

0: Veramente il nostro baita passa per lo che da tanto spazio di misura che dato il nostro Tom Overbeck. Per lo sport continua a riba e mai in tacchi.
1: Arriba e frequenza nandi 88.9, Boghia
2: FM. Radio Boghia 88.9 ti presenta avanzi di notizia a UO.
3: Ehi, potevo da sacco, vuoi poter depositare un cartone qui, nana, Ecotec?
4: Sì, verdade?
3: Con polaga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia che chiede così, botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Vieni depositare un cartone cerca di noi, non laga non come la vira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.
5: Per mi home seguro, per mi home servizio, non sta recomendabo Bouhart Assurance. Il telefono 528 88 88, Bouhart rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Botta otta sa,

e declarare. Santo, io non so quanto che io ho santo di 10 minuti, io fa di ora di 7. Non so come sempre, lo che ti tratta non si partecipa, non si stinga, lo che ti ha qui. Arrivo di 6 di novena in onore di Spirito Santo come preparazione per lo che ta tratta la nostra festa solemne di Pentecoste, quello che è già domingo, dia 24 di

Quello che da tratta è parrocchia della Virgen di Fatima. Il nome del gruppo carismatico Cristo Fuente di Vida di parrocchia della Virgen di Fatima tu invita show patur umana gruppo na diorosion pas e novena da sigiawe a 6:05 de misa di la Virgen di Fatima segui pa e misa di 7:10 su di 6 dia per cordialmente invitato.

vim tu mambo lugar, Senhor. Abbi mi timpa lo che ti tratta di 23 e mezzo, devoto nel giugno spirituale San Padre Pio, ti chiede cordialmente invitato per Orson. Lo vai a dire già sabato di 23 sur 23 luna, a 6 orden e cappella nella parrocchia di la Virgen di Fatima Dakota. Non lo vediamo per già Viena, questa è la clausura anche di Cammino di Luz, dia 22 mai, per 6 sul mese di tardi. E per me che siete con questo rosario, e anche novena per 5 ore 45, 6 sul mese di Cammino di Luz, e ultimo. E segui per il Santo Sacrificio di Misa per 7 ore di notte. Cammino di Luz da una riflessione, arriva a pressione, e anche il momento di Gesù, después di su resurrezione. Se stava 22 di mezzo, bene, a

Dami mika da invitabo pa lo que te trata Awi e Cherson. 20 di mei poi lo che ti tratta incontro di gruppo di oración carismatica gruppo Shalom darei qui di avvino ci scetor den misa San Juan Pablo II a qui nella parrocchia di Tangleandat usa scetor che è sabento di Santo Rosario segui panonci di alabanza e adoración. E avevi anche insegnanza di mani di nostro romano Sergio Laclay. Se vado cordialmente invitato per lo che ti tratta. E incontro di buona notte junto al gruppo di oración carismatica, gruppo Shalom. Domani la parrocchia di San Juan Pablo II in Siaco e Trillam. A 5:45 de misa di San Juan Pablo II, seguì per misa di 6:30 di tardi, igualmente già Viana. E già sabra e lotta a 5:20 di tardi, misa lo vai a 6:00 di tardi. E già domingo e fiesta di Pentecoste solemne lotta a 9:00 di mainta. Sa che poi lo che ti tratta è parrocchia di San Juan Pablo II. Parroquia aquí de Tanquilenda.

0: Tam bin ostin pa loketa parroquia di Sagrado Corazón de Jesús, tam bin ostin pa loketa trata y preparación di e solubidante di Pentecoste, di cui vale per il domingo 24 di May. Lo tin promet che sei per questa già sabra dia 23 lo baita un vigilia di Pentecoste e santa crisi di misa lo ta 7 ore di noce e después di misa lo sigui con orazione, alabanza e reflexione e tambe testimonio di adorazione di Santissimo Sacramento sa che lo baita te con Gesor di noce e sa che lo baita di Hofi di Yolanda, siete parte di vigilia, questa signa despesa di misa di Cetor di Sabra dia 23 di May. Tambe meeting, se la parrocchia di Sagrado Corazón di Jesús, tambe meeting per lo che ti tratta il centro pastorale Aruba, sto organizzando un bingo per ricordare a fondo per il centro. Vengo anche lo lungo dia 4 di giugno per 8 ore di notte del club Caicatio la paradera e bo por construido ricompro un tec di bingo e sa che bo por haie tambe despesi misa pa bo compra copra cu e pues trabajo non ta actualmente ta tomando lugar del centro pastoral na Santa Cruz. E naturalmente non si segue, ma in Italia qui sicuro non si segue. Con la nostra partecipazione anche seguentemente mi tappaita compartita anche e invitazione Paco e novena di parrocchia di Santa Filomena, parrocchia di Paradera, poi arriva
1: Spirito Santo.
0: Avete già son 20 ben e avete tardi per 6 ore di misa a Santa Filomena nella paradera. Avete la boghia di lettore e anche commentarista nella parrocchia. Poi se la boghia di lettore e commentarista nella parrocchia, avete tardi 6 ore e la sigico e di 6 giorni di novena. Misa sigue después per 7 ore di noche. E fiesta, torna a celebrare già domingo durante la misa, misa di Gesù di Mente, proprio che sei nuovo di Mente, lo metti orazione e canto. E il 24 di May, la solennità di Pentecoste, nella parrocchia di Santa Filomena, nella paradera.

solitamente mi dimba lo che tratta la parrocchia di Santa Teresita, parrocchia di San Nicolás, e solitamente per quello che tratta la preparazione per la fiesta di Pentecoste, poi per quello che sta. E non viene a cominciare poi spaglio che sta Sincordia o età di un parrocchio Santa Teresita sei solo di Misa, già sabra e lo sta nella cappella Emanuele per sei solo di età di Misa lo sta scelto di 12. Questa solennità di Pentecoste lo mette a Gesù di Benita nella parrocchia Santa Teresita di Dio Gesù.

Penso a ricordarmi di ben quattro di buon noce di gruppo di orazione carismatica Shalom di sette ore di buon noce a che messa parrocchia di Tancleanda, parrocchia San Juan Pablo II. C'è torta come sangue recentemente di Santo Rosario, ci chiama noci di alabanza e adorazione e insegnanza a vita di mano di nostro romano Sergio Laclay. Así te voy a cordialmente invitar pues para hoy noche a que ves la parroquia Tancleanda y parroquia San Juan Pablo II encuentro junto con el grupo de oración carismática Grupo Shalom. Nos arriva di 6 días de novena parroquia diferente parroquia en novena horario en diferente naturalmente mi quiero anunciar en el promedio como vai para lo que trata la parroquia Inmaculada Concepción está sin guía que está arriba 6 horas y 5 novena y 7 horas de noche el betín e celebración de santo sacrificio de misa. E la celebrazione di Pentecoste, questa misa solemne, va da 8 ore di mattina, dia 24, di San Giovanni Domingo Borra, sacra parrocchia di Immacolata Concepzione. Tutto che dammi nada oltre, desiamo un buon e un felice giorno, sono con Pete Pochon. E se Dio permette, non sta back mai mainta, se non mi vida, salute e forza, non mi sta back mai mainta. Un felice giorno. E la che non si vista te guagna, se Dio permette, che ti dica in sintonia per lo che sta il programma, non ti segue. E la che non si porta si buon. Más bien.

0: Mu va bene Dicky, ma non ho fatto un Dicky.
1: Dove sei stato con la seconda bestia?
0: Bestia sicura? Qui deve pa' mi ave.
2: Sempre.
0: Guarda tutto quanto va a rivelare.

Ok, jeg sætter Ricardito i El Monarco del Son. Hvor sagde du, na Cuba, no, dos ejenenan ta hopi bopovisa intelligente. Nantin mas doktor miger sagde du hende, nang amanda doktor diferente país, din kasi 21,000 hende ko nang amanda fo pa bai traha na otro país como doktor pero plaka tabing pa e regimen. De studie zei ik, ik heb de naam, ik heb een auto bij die auto naam die 50, 40, te hasta auto naam die 30, 30 pico aan. En to naam no ta haan je pieza kumpra, naam meesta traha e pieza naam of naam ta, te ung te hasta, bopo visa mi misera haari, pa so naam die motor, die was machine, naam haasi algo pa e auto kore. I ma mirong otro, pa so no ting gasolin, en to e meneer aki echt, mite keren, pa so naam ta bira kreat no? Na ela pone auto cuore per un minuto corda riba kiko si riba awa of ta kiko per e auto ta cuore e ta cuore tu cammini che auto anto tu in te waki pa sobra e auto ti algo pa trase se e mesa trahedas incredibile bota bira creativ no bota busca un maniera pa sobra bota busca solution pa turcos bai bon mi ting patcha off i hopi respet pe cubano nan qua che da hopi anya ta sufri ma che hopi mes tim parti nan cu ta hopi pover tim parti nan anche un altro di regime, un altro di babon, un altro di adesso. Non sono una pabbienne cubano, non sono un dia di Cuba, però mi chiedo papa Dios, per aiutare e per pronto non per sali, e per libero. Quindi è stato lo quale 65 anni come comunista non ha nada duci. Quindi è un chi 65 anni che soffri. Quindi è un no? Ok, ora se non sapete se è normale, quindi è stata una bonita canzone come mi era pone, che bonito amor. Questa che sta